Signori, non alta volta quando battono da fuori. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Lo concedi se vittorio a suo modo che saprà. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Signori, non alta volta quando battono da fuori. Lo concedi se vittorio a suo modo che saprà. E non se non la smuovi, faccia pure che sta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, ne potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smuovi, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì,